0: Radio Leyland. Classics to soothe you through the night.
1: Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, il

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchia fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.